Ostinato silenzio, ostinato silenzio. Oltre la croce, incontro luce, la langa vibra.